Allora, sorella giovedì, alla sina ora tu, ora tu, giovane tu, d'amore, ma fosse tempi sapire, alla sina ora tu, alla sina ora tu,